0: No one is mistaken for someone else,
1: è perduto.
0: And no one is lost.
1: La morte minaccia di cancellare il
0: Death
1: nome e la
0: threatens
1: memoria.
0: To erase one's
1: Ma
0: name and
1: Dio,
0: memory.
1: Ognuno
0: but
1: è finalmente
0: in God,
1: se stesso.
0: Everyone is fully
1: in
0: themselves.
1: E questo è il
0: Truly,
1: posto che cerchiamo
0: this
1: per
0: is
1: tutta
0: what
1: la
0: we
1: vita.
0: Spend our whole life searching for.
1: Disposti a tutto
0: Sometimes
1: pur
0: willing to do
1: avere
0: anything
1: un po' di attenzione
0: just to get
1: e
0: a little attention and recognition.
1: Abbiate fede, ci dice Gesù. Ecco il segreto.
0: Have faith, Jesus tells us.
1: Abbiate fede
0: that
1: in Dio
0: is the secret.
1: E abbiate
0: Have faith
1: fede
0: in God.
1: Anche in me.
0: Have faith also
1: Proprio
0: in me.
1: Proprio questa fede libera il nostro cuore
0: It is precisely this faith that frees, our hearts from the anxiety of possessing and acquiring. And from the illusion
1: qualcosa.
0: That we must pursue a position of prestige to have worth.
1: Nel mistero di Dio,
0: Each person already has
1: realtà,
0: infinite worth in the mystery of God, which is the true reality.
1: Gesù ci ha amato,
0: By loving one another as Jesus has loved us, we impart this awareness to one another. This
1: così
0: is the new commandment.
1: Il cielo sulla terra.
0: In this way, We anticipate heaven on earth and reveal to all that fraternity and peace are our calling. Indeed, through love, amidst a multitude of brothers and sisters, each one discovers that they are uniquely made. Let us then pray to Mary Most Holy, Mother of the Church, that every Christian community may be a home open to all and attentive to each person.
1: And now the Regina Caeli prayer. Resurrexit sicut dixit, alleluia.
2: Ora pro nobis Deum, alleluia.
1: Gaudet, letare Virgo Maria, alleluia.
2: Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
1: Oremus, Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Jesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sed nomen Domini benedictum.
2: Ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.